Sma Eduana Enuma. Also memo akwanya no pay. Na wetimi afraba so ache wabi. E bono ngrebe so so. Kama nyanza bufe jume di natu aso. Jume di ebeka brabo munsem. E jume munsem. Enumu na metinti inti minyame shoye.